0: Stazio radiofonica di Ker. Trittim odum laboratore.
1: Officium feri terza, ebdomte sunde.
2: Memoria Sancti Ioannis Marie Vianney, presbiteri.
3: Canit corus Rome Regina Pacis. Canticis, aptavit modus Aurelio.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, in virtù della redenzione realizzata da Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito a servire come strumento di espiazione per mezzo della fede, nel suo sangue, al fine di manifestare la sua giustizia.